0: Seven 91. Una perla dei REM. Per quanto riguarda la dance, c'era Crystal Waters, Gypsy Woman, tormentone assoluto.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di
0: andare. Voglio essere lì in macchina ad ascoltare Luca Carboni.
1: Sto accelerando.
0: Era il 1992. Nella dance regnava Rhythm is a Dancer. 93 Ace of Base. La sfida infinita di quell'estate. Si sentivano solo loro due. Nell'estate del 94 eravamo calienti. E la canzone regina tra le tante, perché ce n'erano tantissime, Corona. Il 95, il disco pop, 74, 75. Ma la dance era tremendamente più forte di tutto e di tutti. La canzone di quell'estate era Be My Lover, La Bush. Nel 96 c'erano i Fugees con Killing Me Softly. Nella dance, Fable, Robert Miles. Tormentone estate 97, Pop Daddy.